0: For me, it's gotta be a caprese salad with galbanani.
1: Galbani.
0: Galbanani.
1: Galbani.
0: Galani.
1: Come dine with me, sponsored by Galbani.